0: ya.
1: La naranja fresca, la naranja fresca, la naranja fresca.
2: Chontauro,
3: viejo.
2: Vamos a comer chontauro, vamos. A ver, chontauro.
3: Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chontauro. Chont